0: venesa, pa che lo freddo non macchina. E in passare lo credum, l'attenzio, la spluma, a mai lo splen e lo desliga.
1: È un poema che avete scritto in 2008 e per illustrare a qualche immagine delle de differenti scritture.
0: Che sono scritte, no, tutto a fait.
1: Per te dire, il y a la mousse au chocolat è scritta per la mamma, suppose.
0: Oui, era ma mamma, oui. A gusta quello di mon frère, in dessous la miuna, in dessous quello di mon père, e poi in desquero, la di mamma me, e de su nome now.
1: E conosci qualcuno che sarebbe plein d'accordi ambe vous, c'è bonne fille che ten lo museo del scribe qui a Saint-Christol e che mette a l'unour tutto la spluma se lo sbiai di scrivere di l'istoria.
0: La guerra de Scazens di Anna Furga e a cui sforzi interessanti per de che nous rappelle a chi un tempo sa e che on peut pas leggere quiconque sem pensare la persona qua scrive. Che una feuille che arriva, che sort estampata, boh, il y a qualcuno che ha fatto il lavoro d'arrière, ma è pas pareil.
1: E giusto abbandé, continua a Kumana Nakaba, a quel recuel alentour de las quatre saisons per l'hiver, escuta une canzone che parla della tristesse dell'hiver, tristesse lo ciel, triste le ciel, interpretato per Lu Cantaire et Patrick.
2: Tristesse le ciel, tristesse la terre, soy triste.